Sai que jo, sto giovane. E lo si sei meris. Thank you, Joe. The satellite voice checking status.